0: Chi è che me la lo sai?
1: Chi è che me la lo sai?
0: Arrivava. Sorry, station. Andreas, are you still monitoring? Because I've got the spectrum analyzer on my television at the moment, funny enough. So come back to me for a while and I'll have a look on the TV.